0: Sei triste? No, sono di Trieste. Ciao Gioia, ho avuto un trauma con l'ombrello. Ciao Gioia, ti ho visto andare con un altro. Ciao Gioia, sei la più grande troia. La noia ti ha portato sempre alla noia. Ciao Gioia, Isabella è la famiglia di Scozia. È la falsità della privacy. Sono invisibile per la mia sorella. Ciao Gioia, dimentica le candeline. Marzi su Saturno, ma ci fidiamo contro natura. Misa su Nettuno, incontra Gioia, e faceva l'autostop. La gioia di chi va in viaggio senza storia. Immaginazione senza una fine, come una volta avvolta nella lenzuola. Ci fa paura una sagoma di gioia sulla strada. Siamo in troppi sul pianeta, e viva la vita. Siamo diventati grandi più del nonno. Dio mio nonno, no, riapparsi dopo mille anni e dimenticati. Domani senza gioia, giorni senza fine. Non ti ho mai visto un funerale. Ti ho visto piangere anche di gioia. Ti ho visto piangere anche di male. Ciao gioia, non ti ho mai visto un funerale. Ciao gioia, ho avuto un trauma con l'ombrello. Ciao gioia.
1: Wow, yeah, all right, man, great. Bye, get the fuck out of here, that was nice. Cut his mic off, thank you, I am back. I am your host, Little Willoughby, representing the hood, goddammit, a little fat nigga who got money, so fuck you. Up next, we got the open mic poetry event, the 15th annual, sponsored by motherfucking Ballantine Cross Country Clothing and a lot of whack shit that the hood will not wear anymore. We got my man up first, his name is Sam Buka. Give it up for Sam Buka, y'all, come on. The mic is here, stupid. Come in, Sam Buka.
2: This is the tone that I speak. The voice, the unheard voice of my people. Black, white, people, purple, yellow. Where do we stand? Or does it matter?
3: That all goddamn it.
2: Everyone, we all live the same pain of ignorance together, and all have been lost. And at the end, we all need each other.
3: That's what I'm talking about, nigga.
2: And that is how it is. Everything goes in a circle. To whom are you to judge in whom's who? And who the hell is who?
1: Yeah, right. Cut his mic. Yeah. That was nice, brother. All right, we got my man right here coming up on the microphone. His name is Dr. Marone.

suona trofeo. Femminicidio, patriarcale, rocca folk, violenza di genere sociale, violenza di genere, violenza domestica. Uomo padrone di guardia, famiglia patriarcale, è uno dei fenomeni più nascosti ma usuali e non casuali. Niente carezze e sorrisi dai propri simili, ti danno molto di più gli altri animali. Scusate, proposte e premesse, siete la tendenza nell'oblio. Più di un chilometro non mi torna al punto di ritorno. Figuriamoci portati alla fame diversamente. 2000 anni di seguito su larga scala. La sconfitta della vecchia scuola. Sopravvissuto a me stesso, senza essere nei social. Perché per te è più importante del sole essere un socia. Negativa, irreversibile, tutte le strade portano a dubitare di come se ci fosse chi. Non sapremo mai, non sapevate che l'apparato digestivo fa schifo, considerando solo un piccolo dettaglio. Non gli piace la figa, gli vuole la droga, caffè e cocaina, giù dalla mattina, gioca la schedina, mira la spina, cosa lo positivo lo aspetti, se ti spingono, il gioia, il futuro, non avete la donna, avete le troie, non avete la felicità, e biliardino, e spacca. Ma con la figa si blocca, gli offri una spacca, gli offri una pacca, una riga è fatta, una morte accelerata, il più basso.

applauso per Alessia Merz. Grazie, il cronometro è inflessibile, ma è troppo bello.

C'è una cosa che mi piace tantissimo della sintesi vocale, il silenzio. Fra una parola e l'altra, puoi sentire il silenzio con una voce umana, ciò è impossibile perché è un movimento meccanico. Nella mia voce c'è solo voce, nulla che ti possa distrarre. Un'altra cosa che mi piace della sintesi vocale è l'intonazione. La totale assenza di espressività la rende perfetta per esprimere, ad esempio, concetti profondi. Posso farti degli esempi, se vuoi.

L'uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero. Si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libera al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione,

0: grazie a te Lello per essere stato con noi oggi. E allora ci salutiamo con questo bel brano, Se tu almeno mi rimani.
1: Grazie Antonella.

0: Amico automobilista, utilizza anche tu i trigger dei Prostat. I trigger dei Prostat si utilizzano sul tuo comune clacson dell'automobile. Eccovi alcuni esempi.
1: Attento amico pedone! Si sta per verificare la condizione per la quale mi stai tamponando! Attento! Stai superando il limite di velocità! Scusa la mia insistenza, ma credo tutti sia distratto e non abbia notato il cambiamento di colore del semaforo! Passo dinanzi alla tua persona!

Mucefei. Mucefei, conosciuta anche come Granatus Sidus, stella granata di Herschel, è una stella supergigante rossa visibile nella costellazione di Cefeo. La stella appare di questo colore per via della bassa temperatura superficiale, di circa 3000 gradi Kelvin. Mucefei è una supergigante rossa le cui dimensioni sono colossali, se si trovasse al posto del Sole, occuperebbe tutto lo spazio fino alle orbite di Giove e Saturno. È l'astro più grande che sia possibile vedere ad occhio nudo. La stella si trova nelle ultime fasi della sua evoluzione, ha iniziato a fondere l'elio in carbonio, dopo aver cessato la normale fusione di idrogeno in elio. È prevedibile che la sua vita durerà ancora alcuni milioni di anni, al termine dei quali probabilmente esploderà in supernova. E illuminerà brevemente i cieli della Terra con un'intensità pari quasi a quella della luna piena.

È con noi anche un Sega Master System. E quindi ora cedo a Sega Master System.

0: Guardi in terra e vedi una testuggine.
1: Testuggine?
0: Che cos'è? Sai cos'è una tartaruga?
1: Sicuro?
0: Stessa cosa.
1: Mai vista una testuggine. Però ho capito che intendi.

campanella di Stalingrado. Scotti con coniglio nano in sacrificio a porco di integrato. In nome della tosse grassa di campanella di Stalingrado. Scotti con coniglio nano in sacrificio a porco di integrato.

Omnivorat. Una dieta inclusiva, dal carne al vege, dai legumi al pesce, dal junk al bio. Mangio quel che c'è, come in guerra, come in carestia. La dieta vegan è un'opzione, non è un'anomalia. Non capisco come le persone che non hanno mai neppur provato ad uccidere una bestia, perché la cosa a loro detta li ripugna, li disgusta o non gli interessa, si ritrovino a comprare una vaschetta in carne e ossa, infinite fette di gambetta, grigliata di spavalderia. Il gioco che assomiglia a quegli umani mitizzati, tramite prove certe da argomentazioni, finisce nel cestino del compost quando entri nella mia cucina. Preparo il piatto di Schrödinger, e se sei davvero onnivoro, mangi e stai zitto, oppure fuori di qui. E se non vuoi animali nel tuo piatto, accetto di buon grado, ma niente margarina e niente pasta col seitan, che è come spalmare il pane con la crema di pane. Ashitaka combatte per tutti, tutte le parti, per far sì che tutti smettano di combattere, mentre gli esseri umani cercano significati facendo stragi di alberi e animali e subendone le conseguenze. Preoccuparsi eccessivamente delle sofferenze delle bestie, delle scelte etiche di gente, significa fiducia insufficiente in un sistema in divenire. Natura extraplanetaria, fatta di gas tossici come frutta prelibata, chimica applicata e animali che saluto e poi uccido, verdure che cucino. Il tuo pensiero è un timido inizio, non handicapparlo con la lotta tra parti che inibisce il progressivo. Vegano, stammi vicino. No, così è vegano. No, oh. Vegan, stammi vicino. No, no, è tremendo, tremendo. Veganu, stammi vicino. Orribile, impressionantemente orribile. Persona dalla dieta priva di animali e derivati, rimani nei miei pressi. No, no, decisamente no. Fate conto che sono politically correct anche se metto le occhie.

racconto di te. Un racconto di te. Un racconto di me. Un racconto di te. Vivo perché non ho più niente da dire. Non capisco cosa vi dite. Di quello che dico, cosa capite? E poi, perché doverci pensare? Non sta meglio facendo qualcosa di banale. Tanto non ho più niente da dire. Sicuramente si può capire, non voglio parlare. Basta, basta sapere cosa serve. Se solo dolore, nello specchio l'immagine è mai uguale. Nulla rimane se non puoi ricordare. Tra l'altro ciò che ricordi non è reale, è frutto della tua immaginazione. Quindi cosa ti devo dire? E a cosa serve se l'interpretazione personale affonda nel passato a tuo piacere? Forse mi sbaglio, dici che non mi spiego. Parleremo sempre senza capirci veramente. Veramente, ho detto per

mangiate a spese nostre, ci sembrano, sommergono di parole sui blog, sulla mail intasate, se il falso è verità, il contentino in terra, combo

giri con i tacchi nella tachicardia, dentro la plastica miseri lividi, lividi, in fondo ai tuoi occhi, dentro di te il cielo preso a pugni, il sole e le nuvole che quando te fuggi, pensieri volati grigi, è rimasto solo la ricerca di significati, rendere ragione al margine, il sacro dannato al limite, necessità ideologica drone, diffusa nell'aria, amare, amare, amare, sono queste storie, colazione, pranzo e cena, barba e capelli, ultima mente, emerito giustizia divina, sotto gli alberi, altri pensieri in rovina. Riconoscimenti mancati, ad un passo dal cielo sali, non mi dici, non mi do pace al Summer Fest, campus penta, sotto. Oltre il sole non si può sapere, veicoli autonomi prendono il posto, sistemi di riconoscimento facciale, tutti, su tutti gli abitanti, come in un deposito di rifiuti, in pochissimi minuti, mercati marciti a 6 km da Tripoli, mentalmente sembro attaccato da un corpo. Non si capisce a chi dare ragione, automismo logico.

0: tuo questo?
1: Siamo in due, ma chissà dove li avete messi le scarpe?
2: In camera di Alina.
0: Mettermi tipo a metà.
2: Vai.
3: Così.
4: Ah, è duro per me.
1: Ti metto qua in cuscino.
5: Un posa, madonna.
0: Ah, tu possiedi il posa.
4: Io proseguo.
1: Potete prendere tazzine e robe per cincarci dentro, se volete.
4: Ma la politica si chiama?
1: Quella è la politica sulle canto.
0: Palla.
1: Palla pure.
4: Ma si può fumare del palla?
0: Sì, sì. Ma com'è la politica sulle palle?
1: Ma vuoi fare?
4: Ma sto a palla.
1: Vero?
4: Ma se non è meglio la poltrona.
3: Amici, stiamo cominciando!
4: Questo è bello, ma...
1: Ah, un po' troppo.
4: Sai che? Forse meglio a terra.
1: Sai che?
6: 5, 6, 7 e mezzo.
4: Tra un po'. Io mentre la faccio, tra un po', tutto quando è fumato, tutto il tempo. Io sto qui allora. Va bene,
3: Un cabaret. Ho già il tasso scritto.
0: Alcuni punti mi comprano due dadi.
6: Ti conosco, e potrebbe essere davvero.
3: Mi sono venire qui e leggere. No? Non te la senti? Perché sono una cosa un po' esistenzialista.
0: Quello sketch ha 6 finali diversi.
3: Andiamo, ma in tre.
4: Aio!
1: Secondo me sei inizio.
3: Però vorrei iniziare che se partiamo con sta dinamica
0: poi non li dai al volo. Metti qualcosa che non c'entra niente.
6: Una sorta di schiava che dopo
0: se metti qualcosa che non c'entra niente, la gente pensa che è iniziato, viene qua e tu poi rivisti. Dici no, zitti tutti.
3: A correre numerosi,
0: due Black Eyed Peas, non lo so.
6: Non c'è io.
3: Che succede?
6: Scusami, mi metti la coperta sui piedi?
4: No, ci stavo pensando, solo che questa orecchia è quella attappata, quindi se c'ho la cassa proprio...
0: La fortuna ti metti di schiena?
4: A contemplare il resto.
3: Ah,
4: sono quello del posto.
5: Liddy, ma...
4: Tu sei uno sfroffo!
0: Qualcuno di voi potrebbe portarmi il posto a cenere?
3: No, questo l'abbiamo sentito l'altra volta.
4: Sì, è vero. Io varie volte.
3: La sound
0: prima che iniziamo a livello 2 per tabacco, cartine,
4: però chi ti stai strozzando è che
6: non sa dove l'ha messo.
4: Che cosa fai? Però la
5: musica
0: oh, modalità aereo
3: assolutamente. Tra l'altro io sto registrando,
0: parte la voce,
4: sto live,
3: questo live
1: spegni quella luce. Sì. No, quella lì, quella piccola che sta sopra la.
3: Quindi non stai registrando.
5: Ciao mamma!
0: Sì, non è il gatto quello. Ah,
5: così non è così. Ok.
0: Quello è uno zoom.
4: Ah, è venuto pure l'altro.
6: Ma
4: gatto.
6: Sembra.
4: Poi è venuto l'altro.
3: Sembrava un gatto da qui. Sotto quel pelo.
0: Non mi ricordo perché si vedrà. Già era tanto sì, pensavo fosse finita.
4: Ci sono tutti i sono attaccati
3: a me. Ma sei nel disco?
4: No, tipo la snap che stanno assieme a te.
0: Come si chiama?
6: Metti
3: mai gatto. Allora,
6: metti il palo c'è nel
3: palo. Fa yeah.
0: Micio.
6: Amo?
3: Questo mattino vista di salvezza, guidando con disinvoltura il carro tra le forze del caso, ho compreso. L'analisi è il processo inverso della creazione, ma l'attimo primo, la scintilla che genera e causa tutto, non può essere ristabilito retroattivamente. Camminare a rovescio giorno dopo giorno fino a incontrare per caso, in un angolo di una strada, una scintilla. procedendo al contrario, come sono salito su questo carro? In nessun modo diversamente dall'aver accettato che lo spazio e il tempo si prendessero il loro spazio e il loro tempo. Ascoltando le pause, più che le articolazioni sillabiche, imparando a discernere gli infiniti silenzi relativi, tutti diversi tra loro, in attesa del silenzio assoluto.

0: Come?
1: Per tutta la luce che c'era prima, adesso non c'è,
0: ah, sì,
1: super confusa.
0: Sì, mi ricordo se sia andata la polizia.

aumenta ancora, questa si fa sentire, l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della via, questa pressione durissima. On ne scappa la macchina, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, figlio Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo. Soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono ciance,